0: 3 e un minuto.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

le 4 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: up.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Italia Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Capitalia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
1: Facebook, Instagram e Twitter.
2: Your colorful world won't turn.

0: Sono le 7:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar Al Thani nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla chiusura del conflitto in Iran. Incontro confermato dallo stesso Rubio. Stati Uniti e Iran stanno negoziando un memorandum di una sola pagina e 14 punti per terminare il conflitto e stabilire un quadro di riferimento per trattative più dettagliate. Il Qatar sta svolgendo un ruolo di mediazione primario. Il conflitto tra Russia ed Ucraina potrebbe essere giunto ai titoli di coda. Lo ha lasciato intendere Vladimir Putin commentando ai giornalisti la proposta del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa di avviare un dialogo con Mosca. Credo che il conflitto stia volgendo al termine, ha affermato, aggiungendo che il Cremlino non ha mai rifiutato di negoziare con Bruxelles. Putin ha poi specificato che come ruolo di interlocutore preferirebbe l'ex cancelliere tedesco Schröder. La cronaca: una donna che viaggiava su un autobus di linea è stata ferita gravemente a martellate dal marito a Stroncone in provincia di Terni. L'uomo è ora ricercato dai carabinieri. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla procura di Terni, l'aggressore indossava ancora il braccialetto elettronico al momento dell'attacco. Il dispositivo era stato disposto dopo precedenti episodi di violenza nei confronti della moglie. La donna è ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Terni in gravi condizioni per le ferite portate alla testa. Si indaga sulla morte di un uomo di 34 anni, Placido Barile, trovato senza vita dentro una Smart a Palermo. A lanciare l'allarme è stato il fratello. Sul posto sono arrivati i sanitari della 118, ma per la vittima non c'era più nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe ferite di arma da fuoco al volto e alla testa. Sul caso indagano i carabinieri che analizzeranno le videocamere di sorveglianza della zona. Siamo allo sport e il tennis. Nessuna sorpresa per Jannik Sinner nel suo debutto agli Internazionali d'Italia 2026. Dopo aver chiuso la scorsa edizione con la sconfitta in finale contro Carlos Alcaraz, l'azzurro riparte dal netto successo per 6-3 6-4 contro Sebastian Hofner. Avanzano anche Bellucci, Cobolli e Pellegrino, out invece Jasmine Paolini. Per il calcio, nella 36esima giornata di Serie A, l'Inter, neocampione d'Italia, batte 3-0 la Lazio e si prende il primo round. Il secondo sarà infatti la finale di Coppa Italia del 13 maggio. Cagliari-Udinese finisce 0-2. Il sabato di campionato si è chiuso con la vittoria di misura della Juventus su Lecce. Ed è tutto. A più tardi.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Domenica 10 maggio 2026 è il 130° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:55 e tramonta alle 20:18. Oggi è la festa della mamma. Il santo del giorno è San Giobbe. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 10 maggio del 1503 Cristoforo Colombo scopre le isole Cayman e le battezza Las Tortugas a causa delle numerose tartarughe marine che vi sono presenti. Nel 1869 viene completata a Promontory Summit, nello Utah, la prima ferrovia transcontinentale che collega gli Stati Uniti occidentali a quelli orientali. Nel 1962 la Marvel lancia in edicola il primo fumetto dell'incredibile Hulk, pochi mesi prima che un altro supereroe catturasse i fan nella sua ragnatela. Nel 1980 inizia in Giappone la commercializzazione del fortunatissimo videogioco Pac-Man. E nel 2006 Giorgio Napolitano viene eletto alla presidenza della Repubblica. È il primo presidente esponente del Partito Comunista Italiano. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 10 maggio del 1987 è una data storica per il calcio italiano e in particolar modo per quello partenopeo. Con il pareggio maturato contro la Fiorentina, infatti, Maradona e compagni conquistano il primo storico scudetto della loro storia. E il titolo arriva alla penultima giornata di campionato grazie al crollo dell'Inter a Bergamo, che condanna gli uomini di Trapattoni addirittura al terzo posto finale, a meno 4 dal Napoli e a meno 1 dalla Juventus, seconda al traguardo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 10 maggio del 1993 Sì o No di Fiorello domina la hit parade. Nel 2001 Raff pubblica il singolo Infinito e nel 2003 Eros Ramazzotti è primo in classifica con Un'emozione per sempre. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Fred Astaire, nato ad Omaha il 10 maggio 1899 e scomparso a Los Angeles il 22 giugno 1987. Le acrobatiche doti di ballerino attore hanno fatto di lui il re dei musical targati Hollywood e un maestro insuperabile di tip-tap. Star del cinema tra gli anni 30 e 60, nel 1950 ottenne l'Oscar alla carriera. Ricordiamo anche Ettore Scola, nato a Trevico il 10 maggio 1931 e scomparso a Roma il 19 gennaio 2016. Annoverato tra i maestri del cinema italiano del secondo Novecento, con le sue opere ha narrato i principali fatti del proprio tempo, che hanno fatto da sfondo a drammatiche storie d'amore, amicizia e familiari. Compie oggi 66 anni Bono Vox, un mito del rock da oltre 30 anni, gli stessi che lo hanno visto dare anima e voce agli U2. Spegne 34 candeline il calciatore italiano portiere dell'Atalanta Marco Sportiello. E il proverbio del giorno è: il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi.

0: Music Box. Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Sul grande schermo dal 7 maggio arriva Antartica, quasi una fiaba. Lucia Calamaro, drammaturga di fama internazionale, qui al suo debutto alla regia cinematografica, ci porta nella base più isolata dell'Antartide, affidandosi a due attori solidi e capaci come Silvio Orlando e Barbara Ronchi. Qui al Polo Sud, una piccola comunità di scienziati, irraggiungibile per 8 mesi l'anno, guarda al futuro della specie umana, cercando cose che ancora non capisce e non sa. Arriva nelle sale italiane il 7 maggio Manas, sorelle, di Marianna Brennand. Presentato alle giornate degli autori a Venezia, è un film sobrio e delicato che ci porta dall'altra parte del mondo, nell'isola di Marajó, la più grande isola fluviale del mondo in Brasile, nel cuore della foresta amazzonica. Seguendo Thiel, 13 anni, entriamo nel suo mondo di bacche di assai succose e piccole ritualità nel verde, fino a piombare con lei in una violenza domestica silenziosa e normalizzata. Diretto da Kyle Balda, animatore e regista di film animati come i primi due Minions, arriva al cinema Pecore sotto copertura. Il film fonde live action e CGI per mettere in scena le avventure di un gregge di pecore pronte a tutto per trovare l'assassino del loro amato pastore. A interpretarlo Hugh Jackman, alla guida di un ricchissimo cast diviso tra attori in carne ed ossa e doppiatori. Tra le voci italiane, quelle di Ciro Priello e Arianna Craviotto. Passiamo ora alle serie TV. Grande ritorno su Prime Video per Citadel. La serie spy thriller prodotta dai fratelli Russo arriva il 6 maggio con la seconda stagione. Proseguono le missioni speciali di Madison Kane, Nadia Sin e Bernard Orlik, agenti scelti di una leggendaria agenzia di spionaggio distrutta da Manticore, spietata organizzazione sostenuta dalle famiglie più potenti del mondo. Quando emerge una nuova terrificante minaccia, i tre sono costretti a tornare in azione. Ora devono reclutare una squadra eterogenea di nuovi agenti esperti e intraprendere una missione su scala globale per fermare una cospirazione che potrebbe cambiare il volto dell'umanità. Su Netflix il 7 maggio torna la serie danese L'Uomo delle Castagne con il nuovo capitolo, Nascondino. La storia parte dalla scomparsa di una donna di 41 anni. Quando la polizia analizza le sue tracce digitali, scopre che qualcuno la stava perseguitando da mesi, inviandole immagini, video e una canzone simile a una filastrocca. Il caso cambia direzione quando la donna viene ritrovata morta e gli investigatori individuano un possibile collegamento con l'omicidio irrisolto di una studentessa di 17 anni, uccisa 2 anni prima. Una clinica per la fertilità, destini intrecciati e scelte che cambiano la vita. Arriva in esclusiva su HBO Max dall'8 maggio In Utero, la nuova serie sulla fecondazione assistita creata da Margaret Mazzantini. Protagonista Sergio Castellitto, nei panni del ginecologo fondatore della clinica Creatividad, a Barcellona. Qui ogni giorno decine di persone arrivano con lo stesso desiderio, quello di avere un figlio. Ma dietro ogni percorso si nascondono scelte difficili, limiti biologici, paure profonde e domande senza risposte. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buona domenica a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che fanno anche tanti auguri a tutte le mamme. Ariete, giornata da incorniciare. La mente è sveglia, l'intuito funziona a meraviglia e le occasioni piovono da più fronti. Nel lavoro si può ottenere un piccolo grande successo, anche se inizialmente sembrava tutto in salita. Toro, nel lavoro si risolvono problemi pratici, mentre in amore si consolida un legame importante. Anche chi ha vissuto qualche turbolenza recente in famiglia ritrova un equilibrio sereno, corpo in forma, energia in crescita. Gemelli, questa giornata può portare novità in ambito economico o professionale. L'amore c'è, magari silenzioso, ma presente. Cancro. L'umore è stabile, gli incontri sono stimolanti e in ambito lavorativo ci si fa notare per la precisione e la visione strategica. In amore qualche tensione passata sembra dissolversi, lasciando spazio a una ritrovata armonia. Leone. Il cielo parla di affetti sinceri, di dialoghi chiarificatori e di momenti di connessione autentica. Sul fronte lavorativo, piccoli traguardi fanno intravedere un cambiamento più grande in arrivo. Vergine. La voglia di fare è tanta, ma qualche imprevisto rischia di rallentare i piani. Nulla di grave però, basta mantenere la calma. In campo professionale si consiglia di non forzare troppo le situazioni. Bilancia. Nel lavoro qualche piccolo contrattempo può rallentare i ritmi. In amore, chi ha una relazione stabile si sentirà leggermente distante. Serve più empatia. Il fisico chiede riposo, mentre la mente sogna nuovi progetti. Scorpione, non è il caso di prendere decisioni impulsive. Le stelle consigliano di aspettare. Bene l'amicizia e i rapporti con fratelli o sorelle. In ambito sentimentale, chi ha appena iniziato una relazione dovrebbe andarci con i piedi di piombo. Sagittario, nel lavoro si sente la fatica degli ultimi giorni. In amore, chi è in coppia avverte un piccolo distacco emotivo, mentre i single sono un po' più distratti. Prendersi un momento per riflettere sarà utile. Capricorno, qualche parola di troppo rischia di ferire involontariamente chi si ha accanto. Anche nel lavoro la voglia di fare è poca. Serve prendersi una pausa anche mentale. Ascoltate il vostro corpo e rispettate i vostri tempi. Acquario, qualche tensione di troppo rischia di generare nervosismo, soprattutto nei rapporti professionali. Avete bisogno di sentirvi liberi, ma in questa fase le responsabilità si faranno sentire. Pesci, non tutto fila liscio, ma con un po' di pazienza si può contenere anche il malumore, oltre che gli intoppi. L'amore risente dello stress generale. Utile fare una lista delle priorità e dare spazio a ciò che davvero conta. Oggi vi saluto con le parole di Vladimir Nabokov. Tutti siamo capaci di inventare il futuro, ma solo chi è saggio può creare il proprio passato. Ciao a tutte e a tutti e ancora buona festa della mamma.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione.
2: L'allarme antivirus arriva in Italia. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su quattro passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave MV Ondius, poi ricoverata e morta a Johannesburg a causa del virus. Quattro le regioni coinvolte, Calabria, Campania, Toscana e Veneto, disposte le quarantene precauzionali. Intanto è tutto pronto a Tenerife per le operazioni di evacuazione della nave.
1: Una donna che viaggiava su un autobus di linea è stata ferita gravemente a martellate dal marito a Stroncone, in provincia di Terni. L'uomo è ora ricercato dai carabinieri. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla procura di Terni, l'aggressore indossava ancora il braccialetto elettronico,

0: momento dell'attacco. Il dispositivo era stato disposto dopo precedenti episodi di violenza nei confronti della moglie. La donna è ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Terni in gravi condizioni per le ferite riportate alla testa.
1: Medio Oriente e gli Stati Uniti attendono da venerdì la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra, mentre la fragile tregua regge. Il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar Al Thani nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla chiusura del conflitto in Iran. Al centro dell'incontro un memorandum di una sola pagina e 14 punti.
0: Intanto il Ministero degli Esteri israeliano ha reso noto che due attivisti della Global Summit de Flotilla, Saif Boukeshek e Tiago Avia, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, sono stati espulsi. Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza, ha dichiarato il Ministero su X.
1: Il conflitto tra Russia ed Ucraina potrebbe essere giunto ai titoli di coda. Lo ha lasciato intendere Vladimir Putin commentando ai giornalisti la proposta del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa di avviare un dialogo con Mosca. Credo che il conflitto stia volgendo al termine, ha affermato, aggiungendo che il Cremlino non ha mai rifiutato di negoziare con Bruxelles. Putin ha poi specificato che come ruolo di interlocutore preferirebbe l'ex cancelliere tedesco Schröder.
0: Il tennis, bene Jannik Sinner nel suo debutto agli internazionali d'Italia, dopo aver chiuso la scorsa edizione con la sconfitta in finale contro Carlos Alcaraz, assente quest'anno per infortunio, l'azzurro riparte dal netto successo per 6-3-6-4 contro Sebastian Hofner. Sentiamolo nel post-match in conferenza stampa.
2: Partita comunque non scontata, per me era un giocatore tra virgolette nuovo e ne dovevo adattarmi un attimino, però sono contento, sai. Le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto. Ecco.
0: A Roma avanzano anche Bellucci, Cobolli e Pellegrino. Out invece Jasmine Paolini.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Il 10 maggio la pioggia diventa protagonista. Le precipitazioni si fanno più diffuse, bagnando i fondovalle e avvolgendo la regione in un grigio uniforme. Le temperature rimangono contenute e l'umidità sale, creando quell'atmosfera sospesa tipica delle giornate di transizione. Le montagne si nascondono dietro veli di nubi basse, mentre i tetti di luce risuonano di gocce regolari. Una giornata da vivere al ritmo lento della pioggia.

0: il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Sono stati pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione gli avvisi per le cariche in scadenza nel secondo semestre 2026. Tra queste, un revisore effettivo e uno supplente per il comitato Fisia Siva, il presidente della casa di riposo JB Festas, 3 consiglieri e i revisori della Fondazione Montagna Sicura e un componente del collegio dei revisori dell'Associazione Maestri di Sci. Le candidature sono aperte con scadenze tra luglio e dicembre.
2: Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara è intervenuto alla chiusura del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte, dopo 4 giorni di lavori a Sabaudia. I rappresentanti degli studenti hanno presentato proposte su educazione civica e digitale, benessere, bullismo e divari territoriali. Valditara ha sottolineato il loro ruolo attivo nelle nuove indicazioni per i licei e ha annunciato interventi su intelligenza artificiale, supporto psicologico ed educazione all'affettività.
1: Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato i bandi da 331 milioni per la formazione di docenti e personale ATA e per l'acquisto di tablet, PC e sussidi digitali da dare in comodato d'uso agli insegnanti. Le risorse si aggiungono alla carta del docente, estesa quest'anno anche ai supplenti fino al 30 giugno e 31 agosto. Le scuole potranno aderire ai bandi fino al 12 maggio per i dispositivi e fino al 15 maggio 2026 per i percorsi formativi.

dentro di una lettera, ma non tua, che quasi volevo leggere invece. C'era un sigillo nero di pura pece su carta bianca con penna fucsia, in corsivo minuscolo di una bimba, con la gonna rosa pure la cuffia, abbinata alla punta di una

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.

0: Sono le 9:01.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La nave da crociera Ondius, su cui è stato riscontrato un focolaio di antivirus, è entrata in porto nell'isola di Tenerife, alle Canarie. Nelle prossime ore è prevista una procedura speciale di sbarco dei passeggeri e di parte dell'equipaggio, studiata per mantenere queste persone isolate ed evitare ulteriori contagi. Le autorità hanno impedito l'attracco, la nave rimarrà in rada. Le persone a bordo, dopo lo sbarco, saranno rimpatriate su voli speciali. In Italia, in quarantena 4 persone che erano sullo stesso volo di una delle vittime.
2: Il Ministero degli Esteri israeliano ha reso noto che i 2 attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, sono stati espulsi. In un post su X il Ministero ha dichiarato che dopo il completamento delle indagini, i 2 provocatori professionisti, Saif Bukeshek e Tiago Aviglia, appartenenti alla flottiglia delle provocazioni, sono stati espulsi oggi da Israele. Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza.
3: L'Iran per la prima volta

0: fornito dettagli sulle ferite riportate da Mojtaba Khamenei, l'attuale guida suprema del paese, nei raid di Stati Uniti ed Israele che a inizio conflitto hanno causato la morte di suo padre, Ali Khamenei. Un funzionario iraniano, secondo il Wall Street Journal, avrebbe confermato che Mojtaba ha avuto lesioni a rotula e schiena, precisando però che gode di buona salute.
1: La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. Vladimir Putin spiazza tutti così con una previsione a sorpresa al termine di una lunga giornata cominciata con una parata sulla Piazza Rossa, decisamente in sordina nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. In serata poi la svolta con l'apertura a un dialogo con l'UE proposto anche ieri dal presidente del Consiglio europeo Costa. Non abbiamo mai rifiutato di tenere negoziati con l'UE. Come candidato al ruolo di negoziatore preferirei l'ex cancelliere tedesco Schröder. Parole del presidente russo.
0: La cronaca: continuano senza sosta le ricerche di Sonia Bottacchiari, dei suoi figli di 14 e 16 anni e dei quattro cani spariti dopo essere partiti dal Piacentino il 20 aprile a bordo della loro auto. Le operazioni si stanno concentrando nell'area di Tarcento, in provincia di Udine, dove è stato agganciato l'ultimo segnale telefonico della famiglia nella notte tra il 21 e il 22 aprile. Tra le numerose segnalazioni arrivate ai carabinieri, una viene considerata particolarmente credibile. Un escursionista avrebbe visto la donna insieme ai due ragazzi e ai cani in una zona montana della Friuli Venezia Giulia.
1: Sono fiori e piante i regali più scelti per la festa della mamma, preferiti da quasi un italiano su due, nettamente davanti ad accessori come gioielli, bigiotteria e profumi. A seguire si collocano i dolci e chi non farà alcun regalo, entrambi al 14%, mentre il 7% preferisce regalare un'esperienza come un soggiorno, un pranzo al ristorante o in agriturismo. E quanto emerge da un'indagine online della Coldiretti in occasione della ricorrenza del 10 maggio.
0: Ed è tutto. A più tardi!

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: cadeau.
1: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto. Si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
4: Confermi che è stabile.
3: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
4: Quindi questa volta resta qui?
3: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99€. Maxi Bon Classica a 2,49€. Solo fino a esaurimento scorte.
4: Questa è una missione da gustare assolutamente qui. Cidac.
5: Super Trailers, il cinema alla radio.
6: Il re è tornato. Be careful what you do. Dal produttore di Bohemian Rhapsody e dal regista di Training Day.
7: Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.
6: Jafar Jackson è Michael. Dal 22 aprile al cinema.
5: Super Trailers.
8: Adler Entertainment presenta The Long Walk. Cammineranno finché ne resterà soltanto uno. Basato sul romanzo di Stephen King. Dal regista di Hunger Games, The Long Walk. Dal 23 aprile al cinema. Se ti fermi, muori.
5: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: sono le 10 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Guerra nel Golfo ancora in primo piano. Gli Stati Uniti attendono da venerdì la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra, mentre la fragile tregua regge. E il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar Al Thani nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla chiusura del conflitto. Dopo il fallimento nella guerra militare, il nemico sta cercando di trasferire la guerra sul terreno economico, ha sostenuto il presidente iraniano Pezeshkian.
1: In Pakistan, secondo quanto riferito dalle autorità locali, alcuni militanti hanno fatto esplodere un'autobomba presso un posto di blocco nel nord-ovest e hanno aperto il fuoco contro la polizia, uccidendo almeno 12 persone e ferendone 5. Diversi militanti sono entrati in azione, ha detto l'AFP il funzionario di polizia di Banu Muhammad Sajjad Khan, confermando che 12 agenti sono morti, un altro risulta disperso.
2: Un sisma ha scosso ieri sera diverse regioni della zona centro-meridionale del Cile. La scossa, registrata alle 22:35 ora locale, ha avuto una magnitudo di 5.8 con epicentro a 41 km ad est di Lebu e a 24 km di profondità, secondo quanto indicato dal Centro Sismologico Nazionale. Al momento non risultano segnalazioni ufficiali di danni gravi a persone o infrastrutture, ma le autorità stanno monitorando la situazione.
1: Sindaca sulla morte di un uomo di 34 anni, Placido Barile, trovato senza vita dentro una Smart a Palermo. A lanciare l'allarme è stato il fratello. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma per la vittima non c'era più nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe ferite d'arma da fuoco al volto e alla testa. Sul caso indagano i carabinieri, che analizzeranno le videocamere di sorveglianza della zona.
2: Continuano senza sosta le ricerche di Sonia Bottacchiari, dei suoi figli di 14 e 16 anni e dei quattro cani spariti dopo essere partiti dal Piacentino il 20 aprile a bordo della loro auto. Le operazioni si stanno concentrando nell'area di Tarcento, in provincia di Udine, dove è stato agganciato l'ultimo segnale telefonico della famiglia nella notte tra il 21 e il 22 aprile. Tra le numerose segnalazioni arrivate ai carabinieri, una viene considerata particolarmente credibile. Un escursionista avrebbe visto la donna insieme ai due ragazzi

0: 6 cani in una zona montana del Friuli Venezia Giulia.
1: Il calcio: nella 36esima giornata di Serie A, l'Inter, neocampione d'Italia, batte 3-0 la Lazio e si prende il primo round. Il secondo sarà la finale di Coppa Italia del 13 maggio. Cagliari Udinese finisce 0-2. Il sabato di campionato si chiude invece con la vittoria di misura della Juventus su Lecce. Oggi il lunch match è Verona-Como, alle 15 Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa, alle 18 Parma-Roma, alle 20.45 Milan-Atalanta. La giornata si chiude lunedì con Napoli-Bologna.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri. Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova.

0: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
1: Confermi che è stabile.
0: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
1: Quindi questa volta resta qui?
0: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99 euro. Maxi Bon Classica a 2,49 euro. Solo fino a esaurimento scorte.
1: Questa è una missione da gustare assolutamente qui. Cidac.

0: prosegue spedita la campagna vaccinale contro la dermatite nodulare contagiosa. In 2 settimane oltre 13.000 bovini sono già stati vaccinati. La Giunta regionale ha approvato la delibera sugli alpeggi 2026, che introduce l'obbligo di vaccinazione per tutti i capi provenienti da fuori valle. Misure differenziate in base allo stato vaccinale degli allevamenti e nessun periodo di attesa per gli animali già immunizzati nel 2025. Obiettivo: tutelare sanità animale e filiera zootecnica.
1: La Valle d'Aosta ha partecipato alla conferenza Associazione delle Regioni Europee per i prodotti di origine a Bruxelles, dedicata al ruolo delle indicazioni geografiche nelle politiche agroalimentari europee. Davanti a istituzioni UE e produttori di tutta Europa, la regione ha presentato alcune delle sue eccellenze: Fontina DOP, Lardo di Arnat DOP, Mele prodotto di montagna e Vini DOC. L'assessore Speranza Giraud ha sottolineato l'importanza di valorizzare le filiere di qualità e rafforzare le politiche a tutela delle produzioni tipiche.
0: La Giunta regionale ha istituito un tavolo di confronto permanente con l'Associazione Produttori Lapidei e Riciclati della Valle d'Aosta. L'obiettivo è coordinare approvvigionamento da cave, gestione dei rifiuti inerti e utilizzo dei materiali da disalveo, temi centrali per ambiente, sanità ed economia. Il tavolo, guidato dal Dipartimento Ambiente e Territorio, riunirà strutture regionali, ARPA, ARPLER e CELVA per aggiornare la pianificazione, semplificare le procedure e favorire una gestione sostenibile del settore.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Buongiorno e buona domenica dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Debutto senza difficoltà per Yannick Sinner, che al Foro Italico supera l'austriaco Hofner col punteggio di 6-3-6-4 in poco più di un'ora e mezza di gioco. Una partita dominata da Yannick dall'inizio alla fine, la 29esima vittoria consecutiva a livello Masters 1000. L'azzurro tornerà in campo lunedì contro Popirin, ma intanto sentiamolo dopo il match.
3: Partita comunque non scontata, abbiamo giocato un po' d'anni fa, ovviamente io sono un altro giocatore, la stessa cosa lui, quindi per me era un giocatore tra virgolette nuovo e ne dovevo adattarmi un attimino, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili.
2: Avanzano anche Cobolli, Bellucci e Pellegrino, fuori Jasmine Paolini. Oggi sono quattro gli italiani in campo: Musetti, Darderi, Arnaldi nel maschile, Cocciaretto nel femminile. Con il gol più veloce nella sua storia, la Juventus vince 1-0 al Via del Mare di Lecce, si avvicina all'obiettivo Champions. Un successo firmato da Dusan Vlahovic, che l'anno prossimo però potrebbe cambiare maglia. Del futuro della Juventus ha parlato a Sky Sport Luciano Spalletti.
4: Prevede che ci siano molti di questi calciatori qui nel progetto che vogliamo fare, che dobbiamo fare, perché cambiarne tantissimi è dura attualmente. Poi, come sapete, la Juventus le ha spese 2 o 3 lire negli ultimi mercati, per cui non è facile ricominciare.
2: La MotoGP, Marc Marquez non correrà il Gran Premio di Le Mans, programma oggi alle 14 dopo l'infortunio al piede destro per una brutta caduta nella sprint race. Lo spagnolo ha rimediato una frattura del quinto metatarso. Vorrà andare a Madrid e lì decideranno quando operarlo. Marquez salterà non solo Le Mans, ma anche il prossimo appuntamento del Gran Premio di Catalunya. Ciclismo, la seconda tappa del Giro d'Italia si è conclusa con la vittoria in volata dell'uruguaiano Guillermo Silva dell'Astana. Oggi il terzo appuntamento con l'arrivo a Sofia per 175 km di tracciato. Tutto lascia presagire che il trittico di frazioni bulgare si chiuderà con un nuovo sprint. E allora l'attesa è tutta per Jonathan Milan, che finora ha mancato il successo. Il velocista della Lidl Trek ci riproverà dunque oggi in una gara che potrebbe fare al caso suo. Il basket NBA, dopo 2 sconfitte, i Cleveland vincono gara 3 della serie contro i Detroit Pistons. Top scorer dell'incontro è stato Donovan Mitchell con 35 punti, mentre dall'altra parte non basta la tripla doppia da 27 punti, 10 rimbalzi e 10 assist di Cade Cunningham. La partita termina 116-109 per Cleveland, che con una tripla di James Harden a 59 secondi dalla fine piazza l'allungo decisivo. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

0: Sono le 11:03.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. Vladimir Putin spiazza tutti con una previsione a sorpresa al termine di una lunga giornata, cominciata con una parata sulla Piazza Rossa decisamente in sordina, nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. In serata ieri la svolta con l'apertura ad un dialogo con l'Unione Europea, proposto anche ieri dal presidente del Consiglio Europeo Costa. Il presidente russo Putin ha dichiarato che Mosca non ha ricevuto alcuna proposta dall'Ucraina in merito ad un ampio scambio di prigionieri, annunciato dal presidente americano Donald Trump.
2: Gli Stati Uniti attendono da venerdì la risposta da parte dell'Iran, la loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra mentre la fragile tregua regge. Il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar Al Thani nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla chiusura del conflitto.

0: Dopo il fallimento nella guerra militare, il nemico sta cercando di trasferire la guerra sul terreno economico, lo ha sostenuto il presidente iraniano Massoud Pezeshkian.
1: In Pakistan, secondo quanto riferito dalle autorità locali, alcuni militanti hanno fatto esplodere un'autobomba presso un posto di blocco nel nord-ovest del paese e hanno aperto il fuoco contro la polizia, uccidendo almeno 12 persone e ferendone 5.
0: La cronaca: si sottopone un intervento chirurgico di addominoplastica, ma i sanitari si dimenticano un paio di forbici nella pancia. E quanto sarebbe accaduto a una donna di 53 anni, nata a Cassandrino, in provincia di Napoli e residente nella provincia di Piacenza, che ha denunciato l'accaduto alla polizia. L'intervento è stato eseguito in una clinica privata del capoluogo partenopeo il 25 ottobre del 2025, ma una volta a casa dei genitori, dopo essere stata dimessa, la donna ha subito accusato lancinanti dolori, malori e anche perdita di coscienza. La verità è venuta a galla dopo un attacco e 7 mesi di forti dolori.
1: Il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto dai vigili del fuoco e intervenuti con diverse squadre a Settimo Torinese, in provincia di Torino, per spegnere un incendio di rifiuti e masserizie stoccati nei pressi di una carrozzeria. Il 118, durante le operazioni di soccorso, ha rinvenuto nella cascina vicina una donna deceduta che, secondo i primi accertamenti, sarebbe morta ben prima del rogo. Il personale sanitario sta poi supportando le operazioni di evacuazione di una palazzina adiacente a causa del fumo provocato dall'incendio.
0: Lo sport: nuova giornata di tennis, gli internazionali d'Italia nel tabellone maschile, 3 gli italiani in campo. Lorenzo Musetti se la vedrà contro Francisco Cerundolo, Luciano Darderi affronterà invece Tommy Paul, mentre sarà super sfida per Matteo Arnaldi. Il sanremese viene dal grande successo in 3-7 contro il numero 6 del seeding Alex De Minore, sfiderà il giovane talento spagnolo Rafael Hodar. Grande match anche nel femminile con Elisabetta Cocciaretto, il terzo turno a Roma per la prima volta in carriera, che giocherà contro la numero 3 al mondo, Iga Swiatek.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Francesca, dove sei?
1: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
0: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
1: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro. E la pasta Ummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
0: Ah, non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io. CIDAC.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Il 10 maggio la pioggia diventa protagonista. Le precipitazioni si fanno più diffuse, bagnando i fondovalle e avvolgendo la regione in un grigio uniforme. Le temperature rimangono contenute e l'umidità sale, creando quell'atmosfera sospesa tipica delle giornate di transizione. Le montagne si nascondono dietro veli di nubi basse, mentre i tetti di luce risuonano di gocce regolari. Una giornata da vivere al ritmo lento della pioggia.

0: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Sono le 12 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: È iniziato intorno alle 10.30 a Tenerife il trasferimento dei passeggeri e di parte dei membri dell'equipaggio del MV Ondius, la nave da crociera su cui è scoppiata un'epidemia di hantavirus. Sulla Ondius sono saliti prima medici e infermieri con i dispositivi di protezione per una prima valutazione epidemiologica e per dare il via libera agli sbarchi di quasi tutte le 149 persone di 23 nazionalità a bordo. Resteranno solo alcuni marittimi incaricati di riportare la barca nei Paesi Bassi.
1: Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe essere giunto ai titoli di coda, lo ha lasciato intendere Vladimir Putin commentando ai giornalisti la proposta del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa di avviare un dialogo con Mosca. Credo che il conflitto stia volgendo al termine, ha affermato, aggiungendo che il Cremlino non ha mai rifiutato di negoziare con Bruxelles. Putin ha poi specificato che come ruolo di interlocutore preferirebbe l'ex cancelliere tedesco Schröder o comunque qualsiasi leader che non abbia espresso giudizi negativi sulla Russia.
2: Guerra nel Golfo, un proiettile non identificato ha colpito una nave al largo delle coste del Qatar nelle prime ore di questa mattina, dopo che i pasdaran iraniani avevano minacciato ieri di prendere di mira navi nemiche nella regione. Si è sviluppato un piccolo incendio, ma è stato spento, non ci sono vittime. Non è stato segnalato alcun impatto sull'ambiente, ha precisato l'agenzia marittima britannica.
1: Lite tra adolescenti in centro Napoli. Un 14enne è stato accoltellato in piazza Municipio, fermato un 15enne per tentato omicidio. È successo ieri sera sul tardi. Sul posto era presente una pattuglia della polizia municipale che ha subito bloccato il ragazzino armato. Le coltellate all'addome, almeno tre, hanno raggiunto gli organi interni. Il ferito è stato operato, ora in prognosi riservata nel reparto di rianimazione.
2: Ci sono novità nelle indagini sulla morte del 38enne Andrea Costantini, il macellaio di penne trovato senza vita il 15 settembre 2025 all'interno della cella frigorifera di un supermercato di Termoli dove era impiegato. La Procura della Repubblica di Larino ha accolto le istanze presentate dalla difesa della famiglia e disposto l'acquisizione ufficiale della copia forense integrale del cellulare della vittima. Il fascicolo al momento aperto contro ignoti ipotizza i reati di omicidio volontario, omicidio colposo e istigazione al suicidio.
1: Si annuncia una giornata ad alta tensione per il trasporto aereo italiano. L'11 maggio una serie di scioperi coinvolgerà compagnie aeree, servizi aeroportuali e personale di terra con rischio concreto di ritardi, cancellazioni e pesanti disagi per migliaia di passeggeri. Al centro della mobilitazione c'è lo sciopero nazionale del personale EasyJet, ma le proteste interesseranno anche numerosi aeroporti italiani da Roma a Palermo, passando per Napoli, Cagliari e Varese.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
1: Confermi che è stabile.
0: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
1: Quindi questa volta resta qui?
0: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99€. Maxi Bon Classica a 2,49€. Solo fino a esaurimento scorte.
1: Questa è una missione da gustare assolutamente qui. Cidac.

0: Dall'11 al 18 maggio la Valle d'Aosta diventerà il teatro dell'esercitazione annuale di protezione civile, una prova di coordinamento presentata dal presidente Renzo Testolin e dai vertici del Dipartimento regionale. L'operazione, articolata in 11 moduli tecnici tra i comuni di Aosta, Verrei e Nuis, vedrà impegnato un'imponente macchina di soccorso che unisce professionisti, volontari e giovani leve. Gli scenari operativi saranno ad alto impatto e diversificati. Si passerà dalla gestione di un delicato incidente chimico presso lo stabilimento Cogni Acciai Speciali alla ricerca di dispersi nel vallone di Saint Barthélemy, fino al dispiegamento della colonna mobile lungo l'asse Aosta-Courmayeur. Oltre all'impiego di droni e nuove tecnologie, l'edizione 2026 si distingue per l'attenzione all'inclusività, grazie ai protocolli mirati al soccorso di persone con necessità specifiche, sviluppati in sinergia con le associazioni del territorio. Il quartier generale sorgerà all'ex stadio più show di Aosta, trasformato in un grande centro operativo di coordinamento che aprirà le porte alle scuole il 14 e 15 maggio e all'intera cittadinanza nel pomeriggio di sabato 16. L'obiettivo è duplice: diffondere la cultura della prevenzione tra i più giovani e affinare le procedure in vista della sfida internazionale Alpex 2027.
1: Domenica 10 maggio, per la festa della mamma, castelli, musei e siti archeologici della Valle d'Aosta offrono ingresso gratuito alle mamme accompagnate dai figli. Il Mega Museo propone visite e gioco, un percorso tra musica e narrazioni megalitiche. Al Museo Archeologico Regionale alle 16.30 attività dedicate a Giunone per bambini dai 6 agli 11 anni e alla stessa ora al Castello di Maville parte l'indagine sulla collezione perduta. E un augurio speciale a tutte le mamme della nostra valle.
2: La Procura di Aosta ha iscritto 5 agenti della squadra mobile nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo. L'inchiesta riguarda la morte di Davide Suvilla, residente nel Milanese, avvenuta la sera del 26 aprile dopo un inseguimento con la polizia in Valle d'Aosta. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe caduto da un camion rubato poco prima in una cava. I presunti complici, fuggiti in auto, erano stati arrestati nelle ore successive.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Adler Entertainment presenta The Long Walk. Cammineranno finché ne resterà soltanto uno. Basato sul romanzo di Stephen King. Dal regista di Hunger Games, The Long Walk. Dal 23 aprile al cinema. Se ti fermi, muori.
1: Super Trailers.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael.
1: Avete ascoltato Super Trailers. Il

light it up, light it up. I want everyone in the

0: le 13 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Sbarco delle prime persone dalla nave Ondius, dove è stato riscontrato un focolaio di hantavirus. Gli evacuati spagnoli, 13 turisti e un membro dello staff sono stati trasbordati su due lance fino ad una piattaforma al molo del porto industriale di Tenerife. Poi su un autobus scortato dai militari dell'unità di emergenza all'aeroporto e poi su un aereo militare. I passeggeri asintomatici volano verso Madrid, poi all'ospedale della difesa in osservazione per 42 giorni. Dopo sono scesi i passeggeri dei Paesi Bassi. Domani ultimo volo di rimpatrio in Australia.
2: Gli Stati Uniti continuano ad attendere la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra mentre la fragile tregua regge. Sabato il presidente Trump ha ribadito di aspettarsi di avere notizie molto presto da Teheran. Intanto l'esercito iraniano avverte che i paesi che applicano le sanzioni statunitensi contro Teheran incontreranno difficoltà nel transito attraverso lo stretto di Hormuz. L'Iran non si piegherà mai al nemico, negoziare non significa arrendersi, ha dichiarato il presidente Pezeshkian.
3: Il ministro degli esteri israeliano ha reso noto che i due attivisti della Global Sumud Flottiglia, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, sono stati espulsi. Videomessaggio di appello per la Palestina libera di Saif Bukeshek di scalo ad Atene, prima di imbarcarsi per la Spagna. Liberato anche Tiago Avila.
2: Alpini, faro per il futuro dell'Italia, questo è lo striscione che apre la sfilata conclusiva della 97esima adunata nazionale degli alpini che si è tenuta a Genova. 90.000 penne nere nel centro della città, poi la cerimonia del passaggio della stecca con la città di Brescia, sede della prossima adunata. Nel capoluogo ligure oltre 400.000 persone, custodi di una nobile tradizione di lealtà e coraggio, risorsa preziosa e contributo alla vita dell'intera comunità, le parole del capo dello Stato Mattarella.
3: Nuovi retroscena emergono sul delitto di Garlasco. Durante la deposizione del 5 maggio come persona informata sui fatti, Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, ha rivelato ai carabinieri: mi parlò dei video con Stasi. Di segno opposto però la testimonianza del fratello Marco Poggi, che il giorno seguente ha negato categoricamente: non li ho mai mostrati a nessuno. Tuttavia Marco non esclude del tutto un'ipotesi: qualcuno potrebbe averli visti mentre uscivo dalla stanza, ma resta un'idea assurda.
2: Sono fiori e piante i regali più scelti per la festa della mamma, preferiti da quasi un italiano su due, nettamente davanti ad accessori come gioielli, bigiotteria e profumi. A seguire si collocano i dolci e chi non farà alcun regalo, entrambi al 14%, mentre il 7% preferisce regalare un'esperienza come un soggiorno, un pranzo a ristorante o in agriturismo. È quanto emerge da un'indagine online della Coldiretti in occasione della ricorrenza del 10 maggio.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
1: Confermi che è stabile.
0: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
1: Quindi questa volta resta qui?
0: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99€. Maxi Bon Classica a 2,49€. Solo fino a esaurimento scorte.
1: Questa è una missione da gustare assolutamente.

0: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei Valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La voglia irrefrenabile di rinnovare la propria immagine una volta arrivato maggio non è un semplice capriccio estetico, bensì una profonda esigenza di rinascita stagionale. Dimenticatevi le messe in piega troppo strutturate, le lunghezze pesanti e le rigide acconciature invernali che ci hanno tenuto compagnia fino a oggi. La primavera del 2026 sussurra a gran voce una sola fondamentale parola d'ordine: leggerezza. L'arte del capello di questo mese non desidera più ingabbiare la chioma in forme geometriche perfette, ma punta piuttosto a liberarne il movimento naturale. Si celebrano così consistenze corpose, vissute, sbarazzine, pronte a sfidare le prime brezze calde dell'anno senza il minimo timore di scompigliarsi. Se in passato il classico caschetto si portava liscio, rigoroso e lucido come una lastra di specchio, le tendenze di questa stagione stravolgono le carte in tavola, puntando tutto su un taglio corto, fortemente sfilato e destrutturato. Diciamo addio alle linee nette. Le forbici del parrucchiere lavorano ora in verticale, svuotando le punte per creare volumi dinamici e un'aria volutamente imperfetta ma ricercata. È la soluzione universale per eccellenza, quella che permette di uscire dalla doccia, applicare una noce di spuma volumizzante e scendere in strada con assoluta spensieratezza. Non si sceglie più questo taglio per apparire impeccabile a tutti i costi, ma per sfoggiare una irresistibile attitudine rilassata e vacanziera. Per le irriducibili della chioma lunga, invece, la vera rivoluzione passa attraverso stratificazioni nette e decise. Il taglio scalato si evolve in una versione più audace e ribelle, che strizza l'occhio al decennio di fine Novecento, ma mantenendo una freschezza assolutamente contemporanea. I volumi si concentrano ad arte sulla parte alta della nuca, mentre le lunghezze scendono fluide e le frange diventano lunghissime, aperte sulla fronte, quasi a fondersi in modo morbido con i ciuffi laterali. È il manifesto di un'eleganza informale che si sposa alla perfezione con i primi vestiti leggeri e le nuove scollature primaverili, incorniciando il viso senza mai appesantirne i lineamenti. Anche la colorazione gioca un ruolo da protagonista in questa delicata transizione di maggio, allontanandosi in modo drastico dalle tinte piatte e uniformi per esplorare schiariture calde e ricche di riflessi. Nati appositamente per replicare l'effetto dei primi soli estivi sulle lunghezze, questi pennelli di luce dorata scaldano l'incarnato, rendendo l'intero aspetto immediatamente più radioso e sano. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dell'attore comico statunitense Steve Martin. Una celebrità è una qualsiasi star della televisione o del cinema che trascorre più di 2 ore al giorno a sistemarsi i capelli.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È iniziato intorno alle 10.30 lo sbarco dei passeggeri della nave da crociera MV Ondius colpita da un focolaio di antivirus e arrivata nel porto di Granadilla nel sud-est dell'isola di Tenerife. Scattato il piano di evacuazione di croceristi e membri dell'equipaggio che dopo un primo controllo medico a bordo sarebbero risultati asintomatici. Sull'isola anche il direttore generale dell'OMS Ghebreyesus, che lancia messaggi per tranquillizzare la popolazione affermando che questa situazione non è comparabile a quella del Covid, che il rischio per la popolazione locale è basso e che il governo spagnolo ha preparato tutto per prevenire qualunque problema.
1: Il conflitto tra Russia ed Ucraina potrebbe essere ai titoli di coda. Lo ha lasciato intendere Vladimir Putin commentando ai giornalisti la proposta del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa di avviare un dialogo con Mosca. Credo che il conflitto stia volgendo al termine, ha affermato, aggiungendo che il Cremlino non ha mai rifiutato di negoziare con Bruxelles. Putin ha poi specificato che come ruolo di interlocutore preferirebbe l'ex cancelliere tedesco Schröder o comunque qualsiasi leader che non abbia espresso giudizi negativi sulla Russia.
2: Gli Stati Uniti invece continuano ad attendere la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra, mentre la fragile tregua regge. Il segretario di Stato americano Rubio e l'inviato della Casa Bianca Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla chiusura del conflitto in Iran.
1: Proseguono le ricerche del marito della donna aggredita ieri sul bus a Terni. La vittima, 43 anni, è gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate mentre si trovava su un mezzo di linea. L'aggressore è riuscito a fuggire a piedi facendo perdere le proprie tracce, ma è stato identificato come marito della donna. Come è emerso dalle indagini, l'uomo indossava il braccialetto elettronico per reati da codice rosso nei confronti della moglie, ma se l'è strappato prima di scappare.
2: Una ragazza di 29 anni è morta nella notte dopo che l'auto che guidava è finita in una scarpata. L'incidente è avvenuto intorno alle 3 sulla strada provinciale 122 nel comune di Ultimo, in provincia di Bolzano. L'auto, secondo quanto ricostruito finora, in un tratto privo di guardrail è uscita di strada finendo la corsa dopo circa 200 metri contro alcuni alberi presenti nella scarpata. Insieme alla 29enne viaggiavano altre due persone. Una è rimasta lievemente ferita e l'altra incolume.
1: Calcio: il Milan perde Christian Pulisic per la gara contro l'Atalanta. L'attaccante statunitense si è infatti fermato nella rifinitura per un problema al gluteo e sarà assente per la sfida della 36esima giornata in programma delle 20.45 a San Siro. Alle 15 scenderanno in campo Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa. Alle 18 Parma-Roma, in corso Verona-Como.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Sono stati pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione gli avvisi per le cariche in scadenza nel secondo semestre 2026. Tra queste, un revisore effettivo e uno supplente per il comitato Fisia Siva, il presidente della casa di riposo JB Festas, 3 consiglieri e i revisori della Fondazione Montagna Sicura e un componente del collegio dei revisori dell'Associazione Maestri di Sci. Le candidature sono aperte con scadenze tra luglio e dicembre.
2: Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara è intervenuto alla chiusura del Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte, dopo 4 giorni di lavori a Sabaudia. I rappresentanti degli studenti hanno presentato proposte su educazione civica e digitale, benessere, bullismo e divari territoriali. Valditara ha sottolineato il loro ruolo attivo nelle nuove indicazioni per i licei e ha annunciato interventi su intelligenza artificiale, supporto psicologico ed educazione all'affettività.
1: Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato i bandi da 331 milioni per la formazione di docenti e personale ATA e per l'acquisto di tablet, PC e sussidi digitali da dare in comodato d'uso agli insegnanti. Le risorse si aggiungono alla carta del docente, estesa quest'anno anche ai supplenti fino al 30 giugno e 31 agosto. Le scuole potranno aderire ai bandi fino al 12 maggio per i dispositivi e fino al 15 maggio 2026 per i percorsi formativi.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Francesca, dove sei?
1: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
0: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
1: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro. E la pasta Ummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
0: Ah, non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io.

0: Sono le 15 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il Cremlino ha annunciato l'arrivo presto a Mosca degli inviati americani Witkoff e Kushner per proseguire il dialogo tra Russia e Stati Uniti sul tema della guerra in Ucraina. A confermarlo è stato il consigliere presidenziale russo Ushakov parlando ad un'emittente televisiva. Prima o poi, e credo abbastanza presto, i nostri omologhi Witkoff e Kushner verranno a Mosca, ha dichiarato. Continueremo il nostro dialogo con loro.
2: Intanto gli Stati Uniti continuano ad attendere la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra, mentre la fragile tregua regge. L'Iran non si piegherà mai al nemico, così però il presidente Pezeshkian, sottolineando: se parliamo di avviare colloqui non significa che ci arrendiamo o ci ritiriamo, ma piuttosto che puntiamo a realizzare i diritti dell'Iran e a difendere

0: coinvolte Calabria, Campania, Toscana e Veneto, dove sono state disposte le quarantene precauzionali.
1: Nuove retroscene emergono sul delitto di Garlasco. Durante la deposizione del 5 maggio, come persona informata sui fatti, Stefania K, cugina di Chiara Poggi, ha rivelato ai carabinieri: mi parlò dei video con Stasi. Di segno opposto la testimonianza del fratello, Marco Poggi, che il giorno seguente ha negato categoricamente: non li ho mai mostrati a nessuno. Tuttavia Marco non esclude del tutto un'ipotesi: qualcuno potrebbe averli visti mentre uscivo dalla stanza, ma resta un'idea assurda.
0: Si annuncia una giornata ad alta tensione per il trasporto aereo italiano. Domani infatti sono previsti una serie di scioperi che coinvolgeranno compagnie aeree, servizi aeroportuali e personale di terra, con il rischio concreto di ritardi, cancellazioni e pesanti disagi per migliaia di passeggeri. Al centro della mobilitazione c'è lo sciopero nazionale del personale EasyJet, ma le proteste interesseranno anche numerosi aeroporti italiani.
1: Calcio, giornata storica per il Como. La vittoria del Bentegodi contro il Verona, già retrocesso, regala ai lariani l'aritmetica conquista di un posto in Europa per la prossima stagione. A firmare il successo per 1-0 dei lariani è Dukivas al 26esimo della ripresa. Alle 18 Parma-Roma, alle 20.45 Milan-Atalanta. In campo in questi minuti Cremonese-Pisa, Fiorentina-Genoa.
0: E con questo è tutto, a più tardi.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: Francesca, dove sei?
1: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
0: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
1: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro. E la pasta Ummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
0: Non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: sono le 16:03. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Mentre la fragile tregua regge, l'Iran ha inviato al mediatore pakistano la sua risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra. Trump aveva ribadito di aspettarsi di avere notizie molto presto da Teheran. Gli sforzi diplomatici intanto hanno registrato la visita negli Stati Uniti del premier del Qatar Al Thani, impegnato negli incontri a Miami con l'inviato di Trump Witkoff e il segretario di Stato Rubio, all'indomani dei colloqui avuti alla Casa Bianca con il vicepresidente J.D. Vance.
1: Prosegue lo sbarco dei primi passeggeri della nave Ondius, su cui era stato riscontrato un focolaio di antivirus che si trova nel porto di Granadilla, Tenerife. I passeggeri sbarcati verranno poi direzionati agli ospedali delle rispettive nazioni di provenienza per misure di accertamento e successiva attivazione della quarantena. Intanto la capo del Dipartimento Prevenzione del Ministero della Salute, Mara Campitiello, ha dichiarato: non c'è il rischio di una nuova pandemia. La stessa spiega che si tratta di un virus diverso dal Covid, più letale ma a basso contagio, e che siccome il periodo di incubazione è lungo, è giusto consigliare l'isolamento.
2: La cronaca: un bambino di 10 anni è caduto dal primo piano di una palazzina nel quartiere di Villa Seta ad Agrigento. È stato soccorso e con un elicottero del 118 trasferito in codice rosso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Ha riportato un trauma cranico. I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Il bambino, assieme ai suoi familiari, tutti i residenti a Porto Empedocle, erano andati a casa di parenti.
1: In centro a Napoli, a seguito di una lite tra minorenni, un 14enne è stato accoltellato. Fermato un 15enne per tentato omicidio. È successo ieri sera tardi. Sul posto era presente una pattuglia della polizia municipale che ha subito bloccato il ragazzino armato. Il ferito è stato operato e ora è in prognosi riservata nel reparto di rianimazione.
2: Cambiamo argomento: sono fiori e piante i regali più scelti per la festa della mamma, preferiti da quasi un italiano su due, ossia il 46%, nettamente davanti ad accessori come gioielli, bigiotterie e profumi, 19%. A seguire si collocano i dolci e chi non farà alcun regalo, entrambi al 14%, mentre il 7% preferisce regalare un'esperienza come un soggiorno, un pranzo al ristorante o in agriturismo. È quanto emerge da un'indagine online della Coldiretti in occasione della ricorrenza del 10 maggio.
1: Motori tripletta Aprilia Le Mans, già vincitore della sprint race del sabato, Jorge Martin attacca e supera il compagno di squadra Marco Bezzecchi a 3 giri della bandiera a scacchi del Gran Premio di Francia. Il giapponese Ayo Ogura completa un podio tutto targato Aprilia. Finisce invece con una scivolata alla S dopo i box al 16° dei 27 giri in programma la gara di Francesco Bagnaia, con l'unica Ducati Factory in gara dopo il forfait di Marc Marquez, vittima di una scivolata. Fuori per caduta anche con la Honda HRC e Brad Binder con la seconda KTM Factory.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei Valdostani.

0: Francesca, dove sei?
1: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
0: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
1: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro. E la pasta Ummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
0: Non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io. CIDAC, CIDAC.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
1: Confermi che è stabile.
0: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
1: Quindi questa volta resta qui?
0: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99 euro. Maxi Bon Classica a 2,49 euro. Solo fino a esaurimento scorte.
1: Questa è una missione da gustare assolutamente qui. Cidac.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre per le strade di Roma.

penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. L'Iran ha inviato al mediatore pakistano la sua risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra. L'obiettivo principale della risposta iraniana al quadro proposto dagli Stati Uniti è la cessazione immediata della guerra e il ripristino della sicurezza marittima nel Golfo Persico e nello stretto strategico di Hormuz. Secondo

0: pandemia.
1: Caso Poggi, il confronto della traccia 33 attribuita ad Andrea Sempio sulla scala della cantina della casa di Chiara cominciò una volta identificate le 15 minuzie presenti sull'impronta palmare. Il confronto ebbe esito positivo dall'analisi separata dell'ufficiale del RIS di Messina Giuliano e del dattiloscopista Caprioli. Successivamente, per un'ulteriore conferma, se ne occuparono i due analisti di laboratorio più esperti della sezione impronte del RIS di Roma, rispettivamente con 35 e 25 anni di attività di servizio nell'ambito dell'identificazione dattiloscopica. La verifica dei due analisti ausiliari restituì ancora una volta esito positivo con l'impronta palmare destra di Andrea Sempio.
0: Una ragazza bengalese di 17 anni ha denunciato ai carabinieri di Venezia di essere stata violentata nell'appartamento in cui vive insieme ad altre persone con il figlio di 3 mesi e il compagno. Le indagini sono in corso e i militari dell'arma mantengono il massimo riservo, ma a quanto trapela l'autore della violenza sarebbe un coinquilino della giovane.
1: Cambiamo argomento. La trasparenza sul prezzo dei biglietti aerei torna al centro delle regole europee. La Commissione europea ha pubblicato nuove linee guida che chiariscono un principio già previsto dalla normativa comunitaria. Le compagnie aeree non possono applicare costi aggiuntivi ai biglietti già acquistati, compresi eventuali supplementi legati all'aumento del carburante. Un chiarimento che arriva in una fase di forte volatilità dei prezzi energetici e di crescente attenzione ai diritti dei consumatori nel settore del trasporto aereo.
0: Lo sport è la MotoGP, un super Jorge Martin chiude la doppietta a Le Mans e dopo la sprint vince anche la gara lunga. Storica tripletta Aprilia con Bezzecchi secondo e Ugura terzo, poi di Gian Antonio, Acosta e Quartararo. Scivolato Bagnaia al 16° giro mentre era secondo, out anche Alex Marquez, Moreira, Mir e Binder. Con questo successo Martin accorcia su Bezzecchi e a meno uno dalla vetta.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Dan Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto. Si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare. Passa a Dan Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Francesca, dove sei?
1: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
0: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
1: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro. E la pasta Rummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
0: Ah, non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io. CIDAC.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi. Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la 36esima giornata di Serie A. Importante vittoria in zona retrocessione per la Cremonese, che piega 3-0 il Pisa allo Zini e si porta a -1 dal Lecce, quart'ultimo. In gol Vardi, Bonazzoli e Okereke. Festeggia la salvezza aritmetica la Fiorentina, a cui basta il pareggio per 0-0 al Franchi contro il Genoa. Giornata storica per il Como. La vittoria del Bentegodi contro il Verona, già retrocesso, regala ai lariani l'aritmetica conquista di un posto in Europa per la prossima stagione. A firmare il successo è Duchivas, che al 26esimo della ripresa batte Montipò con un gran destro. Dal 10 maggio 2024 con la promozione in Serie A dopo 21 anni, al 10 maggio 2026 con l'Europa in tasca. È una cosa incredibile, festeggia Fabregas. Dalle 18 in campo Parma-Roma, al Tardini una delle sfide che può decidere la corsa Champions. In palio il quarto posto contro i Ducali, che hanno già raggiunto il loro obiettivo salvezza. Ultima chiamata Champions per Allegri e il suo Milan, che stasera alle 20.45 sfida l'Atalanta a San Siro. Non ci sarà Pulisic. L'attaccante statunitense si è fermato per un problema al gluteo e sarà assente. Al suo posto dovrebbe esserci Leao. Possibile chance dal primo minuto anche per Loftus-Cheek e Jimenez. Palladino con Kristović in avanti e De Ketelaer Raspadori a supporto. Il 36esimo turno si chiude domani sera con Napoli-Bologna. Siamo al tennis. Lorenzo Musetti soffre ma batte Francisco Cerundolo in due set 7-6, 6-4 nel terzo turno degli internazionali d'Italia. E il Carrarino approda così agli ottavi di finale, dove affronterà Casper Ruud. Il norvegese in mattinata ha avuto la meglio sul ceco Lechka. Intorno alle 19 Luciano Darderi affronta Tommy Paul. Elisabetta Cocciaretto opposta alla numero 4 Iga Swiatek. Non prima delle 20.30 Matteo Arnaldi se la vedrà con Hodar, numero 32 del tabellone. Yannick Sinner è intanto tornato in campo dopo il vittorioso debutto agli internazionali. Il numero uno del mondo ha sostenuto una sessione di allenamento alla vigilia del match di terzo turno, in programma domani contro l'australiano Popperen. Ed ora le due ruote. Storica domenica a Le Mans per l'Aprilia, che per la prima volta monopolizza il podio in MotoGP. Vittoria di un grande Jorge Martin in rimonta davanti al compagno di team Marco Bezzecchi e ad Ayo Gura della Truckhouse. Quarto di Gian Antonio, che ha passato in extremis Pedro Acosta. Mastica amaro la Ducati. Caduto Pecco Bagnaia, out, mentre era secondo all'inseguimento di Bezzecchi. Il romagnolo resta leader del mondiale con un solo punto di vantaggio su Martin. Ciclismo. Paul Magnier concede il bis e vince la terza tappa del Giro d'Italia in Bulgaria. Battuto in volata al photo finish Jonathan Milan. Guillermo Silva resta in maglia rosa. Ora giorno di riposo. Martedì si riparte dalla Calabria. Ed è tutto. Buon proseguimento di serata.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Nuovi in retroscena emergono sul delitto di Garlasco. Durante la deposizione del 5 maggio come persona informata sui fatti, Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, ha rivelato ai carabinieri: mi parlò dei video con Stasi. Di segno opposto la testimonianza del fratello Marco Poggi, che il giorno seguente ha negato categoricamente: non li ho mai mostrati a nessuno. Tuttavia Marco non esclude del tutto un'ipotesi: qualcuno, dice, potrebbe averli visti mentre uscivo dalla stanza, ma resta un'idea assurda.
1: Intanto si apprende che il confronto della traccia 33 attribuita ad Andrea Sempio sulla scala della cantina di casa Poggi comincia una volta identificate le 15 minuzie presenti sull'impronta palmare. Il confronto ebbe esito positivo dall'analisi separata dell'ufficiale del RIS di Messina, Giuliano, e del dattiloscopista Caprioli. Successivamente, per un'ulteriore conferma, se ne occuparono i due analisti di laboratorio più esperti della sezione impronte del RIS di Roma, rispettivamente con 35 e 25 anni di attività di servizio nell'ambito dell'identificazione dattiloscopica. La verifica dei due analisti ausiliari restituì ancora una volta esito positivo con l'impronta palmare destra di Andrea Sempio.
2: È atterrato a Madrid dopo la partenza da Tenerife il primo aereo di evacuazione dei passeggeri sbarcati dalla nave Ondius colpita da un focolaio di antivirus. A bordo del volo c'erano 14 spagnoli che ora saranno trasferiti in un ospedale militare. Previsti oggi anche i voli dedicati ai passeggeri di Francia, Canada, Paesi Bassi, Regno Unito, Turchia, Irlanda e Stati Uniti. Tutti i passeggeri sono asintomatici, ha detto la ministra spagnola della sanità Monica Garcia. L'OMS intanto rassicura: non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso.
1: L'Iran ha inviato al mediatore pakistano la sua risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra. L'obiettivo principale della risposta iraniana al quadro proposto dagli Stati Uniti è la cessazione immediata della guerra e il ripristino della sicurezza marittima nel Golfo Persico e nello strategico stretto di Hormuz. Secondo l'attuale roadmap proposta, i negoziati in questa fase rimangono strettamente dedicati ai meccanismi per porre fine alle ostilità e risolvere la crisi regionale.
2: Si annuncia una giornata ad alta tensione per il trasporto aereo italiano. Domani infatti sono previsti una serie di scioperi che coinvolgeranno compagnie aeree, servizi aeroportuali e personale di terra, con il rischio concreto di ritardi, cancellazioni e pesanti disagi per migliaia di passeggeri. Al centro della mobilitazione c'è lo

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
3: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. OpenAI ha lanciato GPT-5.5, un aggiornamento del suo modello di intelligenza artificiale, progettato per svolgere lavori lunghi e articolati in modo indipendente. A differenza delle versioni precedenti, l'IA non si limita a rispondere a una singola domanda, ma è in grado di capire un obiettivo finale e organizzare da sola tutti i passaggi necessari per raggiungerlo. Stando alla nota di OpenAI, la tecnologia può utilizzare software esterni, correggere i propri errori in corsa e proseguire l'attività anche se le istruzioni iniziali risultano poco chiare o incomplete. Instagram ha lanciato in Italia e Spagna Instance, una nuova app che permette agli utenti di pubblicare foto da visualizzare solo una volta che scompaiono dopo 24 ore. L'applicazione è disponibile sia per iOS che Android, è legata all'account Instagram ed è simile alla funzione di condivisione istantanea già integrata nei messaggi del social. L'obiettivo è incoraggiare gli iscritti a essere più autentici. I contenuti sono visibili per ora solo su Instance e non anche sulla rete principale di Instagram. Genitori che usano la supervisione dei profili dei loro figli adolescenti su Instagram, Facebook e Messenger ora possono vedere gli aggiornamenti di cui i ragazzi hanno parlato con MetaI negli ultimi 7 giorni. È la novità che la società di Mark Zuckerberg mette in campo in Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada e Brasile. A livello globale arriverà nei prossimi mesi. I genitori nei paesi in cui la funzione è attiva troveranno sulle piattaforme social la nuova sezione informazioni sugli argomenti all'interno del centro per le famiglie da cui potranno vedere i temi. Apple ha chiuso una vulnerabilità software che poteva consentire a terzi di leggere le notifiche ricevute dagli utenti sui loro iPhone, anche riguardanti i messaggi scambiati su app considerate sicure come Signal. Secondo un report della Electronic Frontier Foundation, le agenzie di sicurezza internazionali, tra cui l'FBI, potevano sfruttare la falla per aggirare i blocchi di privacy di Apple e accedere alle notifiche degli smartphone. Le note di aggiornamento ad iOS 26.4.2 sottolineano una migliore gestione dell'oscuramento dei dati per risolvere un problema per cui le notifiche contrassegnate per eliminazione potevano essere inaspettatamente conservate sul dispositivo. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Technology, uno sguardo.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Prosegue spedita la campagna vaccinale contro la dermatite nodulare contagiosa. In 2 settimane oltre 13.000 bovini sono già stati vaccinati. La giunta regionale ha approvato la delibera sugli alpeggi 2026, che introduce l'obbligo di vaccinazione per tutti i capi provenienti da fuori valle. Misure differenziate in base allo stato vaccinale degli allevamenti e nessun periodo di attesa per gli animali già immunizzati nel 2025. Obiettivo: tutelare sanità animale e filiera zootecnica.
2: La Valle d'Aosta ha partecipato alla conferenza Associazione delle Regioni Europee per i prodotti di origine a Bruxelles, dedicata al ruolo delle indicazioni geografiche nelle politiche agroalimentari europee. Davanti a istituzioni UE e produttori di tutta Europa, la regione ha presentato alcune delle sue eccellenze: Fontina DOP, Lardo di Arnat DOP, Mele prodotto di montagna e Vini DOC. L'assessore Speranza Giraud ha sottolineato l'importanza di valorizzare le filiere di qualità e rafforzare le politiche a tutela delle produzioni tipiche.
1: La giunta regionale ha istituito un tavolo di confronto permanente con l'Associazione Produttori Lapidei e Riciclati della Valle d'Aosta. L'obiettivo è coordinare approvvigionamento da cave, gestione dei rifiuti inerti e utilizzo dei materiali da disalveo, temi centrali per ambiente, sanità ed economia. Il tavolo, guidato dal Dipartimento Ambiente e Territorio, riunirà strutture regionali, ARPA, ARPLER e CELVA per aggiornare la pianificazione, semplificare le procedure e favorire una gestione sostenibile del settore.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Il re è tornato. Be careful what you do. Dal produttore di Bohemian Rhapsody e dal regista di Training Day.
4: Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.
3: Jafar Jackson è Michael. Dal 22 aprile al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: 19 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Caso Regeni, il ministro della cultura Alessandro Giulia ha azzerato tutto il suo staff, e quanto riporta il Corriere.it. Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Il primo non avrebbe vigilato sul documentario su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti. La seconda non si sarebbe presentata all'aeroporto e quindi non avrebbe partecipato alla missione a New York lo scorso mese.
2: L'Iran ha inviato, tramite il Pakistan che fa da mediatore, la sua risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra. Lo riporta l'agenzia di stampa ufficiale IRNA. L'agenzia non fornisce particolari dettagli, limitandosi a sottolineare. La fonte ha riferito che, secondo il piano proposto, l'attuale fase dei negoziati è incentrata esclusivamente sulla cessazione delle ostilità nella regione. In seguito l'agenzia iraniana ISNA ha specificato: focus della risposta fine immediata guerra e sicurezza marittima.
3: Il Cremlino ha annunciato l'arrivo presto a Mosca degli inviati americani Witkoff e Kushner per proseguire il dialogo tra Russia e Stati Uniti sul tema della guerra in Ucraina. A confermarlo è stato il consigliere presidenziale russo Ushakov, parlando ad un'emittente televisiva. Prima o poi, e credo abbastanza presto, i nostri omologhi Witkoff e Kushner verranno a Mosca, ha dichiarato. Continueremo il nostro dialogo con loro.
2: È atterrato a Madrid dopo la partenza da Tenerife il primo aereo di evacuazione dei passeggeri sbarcati dalla nave Ondius colpita da un focolaio di antivirus. A bordo del volo c'erano 14 spagnoli che ora saranno trasferiti in un ospedale militare. Previsti oggi anche i voli dedicati ai passeggeri di Francia, Canada, Paesi Bassi, Regno Unito, Turchia, Irlanda e Stati Uniti. Tutti i passeggeri sono asintomatici, ha detto la ministra spagnola della sanità, Monica Garcia. L'OMS rassicura: non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso.
3: Entro il prossimo 16 maggio i proprietari di monopattini elettrici dovranno dotarsi di targa, e chi non si adegua potrà ricevere multe fino a 400 euro. Molti rischiano però di non riuscire a riceverla in tempo per via dell'alto numero di richieste. Lo afferma in una nota Assoutenti, ritenendo che il MIT debba fornire ulteriori chiarimenti allo scopo di evitare ai cittadini di incorrere in sanzioni. Non è infatti chiaro se chi ha già presentato domanda ma riceverà il contrassegno dopo il 16 maggio possa continuare a circolare.
2: Lo sport per il calcio: nella 36esima giornata di Serie A la Fiorentina è aritmeticamente salva con lo 0-0 del Franchi contro il Genoa. La Cremonese batte 3-0 il retrocesso Pisa, sale a -1 dal Lecce, quart'ultimo, e sogna la salvezza. Il Como invece, con la vittoria del Bentegodi contro il Verona, conquista aritmeticamente un posto in Europa per la prossima stagione. Alle 20:45 in campo Milan-Atalanta, in corso Parma-Roma. Per il ciclismo, terza tappa in Bulgaria e secondo successo del giovane francese Paul Magnier, che vince lo sprint di Sofia bruciando al fotofinish l'azzurro Jonathan Milan e l'olandese

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Sono le 20 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Dentro a quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Il re è tornato. Be careful what you do. Dal produttore di Bohemian Rhapsody e dal regista di Training Day.
2: Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.
1: Jafar Jackson è Michael. Dal 22 aprile al cinema.
0: Super Trailers.
3: Adler Entertainment presenta The Long Walk. Cammineranno finché ne resterà soltanto uno. Basato sul romanzo di Stephen King. Dal regista di Hunger Games, The Long Walk. Dal 23 aprile al cinema. Se ti fermi, muori.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: Sono le 21 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. Top.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Mi sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così.

0: è l'una in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: malinconia.
1: Sono le 2:02. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA.